0: Jaziana.
1: What? I don't understand.
2: Svátečka Frinária. Svátečka Frička.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.